Damn. Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: calls to me.
1: Potrebbe non essere più disponibile in seguito. Se guarderai fino alla fine, ti mostrerò un sistema passo dopo passo che ha dimostrato di ripristinare gli occhi che invecchiano in modo così rapido ed efficace che gli scienziati dietro questa scoperta hanno ricevuto il premio Nobel per

0: In a little while, I'll be together with you. Don't you know that today is Monday? Oh, I love Mondays. Mondays, I love Mondays. Come amo i lunedì, lunedì mattina, che bello. Lunedì mattina è il più bel giorno della giornata, della settimana, volevo dire. È proprio lunedì, lunedì mattina, che bello. I risk it all for you. E rischierò tutto per te, guardate, tutto per te, farò tutto per te, qualunque cosa potrei fare per te, qualsiasi cosa, meno che buttarmi dalla finestra.
1: Money Music, ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti, su Radio.Stereo.it.
0: No, ma potrei anche buttarmi dalla finestra, col paracadute però, col paraculo. Va bene, buon ascolto e buona mattinata. Ehi, siamo anche in anticipo oggi, sono le 9.59, mozzo. Ma perché in anticipo così? Ma perché? Non voglio essere in anticipo. Io non so, io devo essere puntuale, hai capito? Puntuale devo essere. Devo entrare, ecco alle 10, adesso sono le 10. Oh, dimenticate quello che ho detto prima. Non ero in diretta prima, parlavo con me stesso. Ultimamente lo faccio tanto. Parlo con me stesso, aiuto. Parlo con me stesso e mi dico delle cose così. Mi dico delle cose. Per esempio, oggi cos'è? Lunedì, allarme. È allarme. Firenze, bombole di gas sotto la copia del Davide di Piazzale Michelangelo, sotto bombolo di gas, perché volevano far saltare la copia del Davide? No, vogliamo quello originale. Sanchez, elezioni anticipate in Spagna, al voto il 29 novembre, la Spagna scelga tra avanzare o cedere all'ultradestra. Cercas, siamo al paradosso di un paese che cresce ma i deboli non hanno un tetto. Il leader della rivolta degli schiavi, giovani esclusi dal mercato abitativo, ma anche qui in Italia, per esempio. Io sono un esempio lampantissimo. Emergenza casa investe il continente, in Italia 3 milioni di crisi. Appartamenti vuoti e prezzi alti, presto le tensioni arriveranno qui. Monk, la sinistra superi il welfare state e riparta dai lavoratori impoveriti. L'Europa in piazza mentre noi stiamo a guardare. Poi elezione in Brasile. Scusate, non so cosa mi è successo. Elezione in Brasile, si va al ballottaggio. Bolsonaro batte Lula al primo turno. È la fine della sinistra. Altri 4 eletti del clan dell'ex presidente Jair. Occhi puntati su Michelle, paladina dei pentecostali. Ora ci aspetta una gara tesa con colpi bassi, potrebbero spuntare altri scandali. Allora, niente fa. Guardate, inizio a parlare e mi viene questa voce qua, no, non so cosa fare. Datemi qualcosa da bere, scusate che bevo qualcosa. No, ma io voglio whisky, non acqua. Oh, whisky, whisky americano o irlandese, che so io. Andate a prendermi un po' di whisky. Quello fa bene alle corde vocali, fa bene il whisky alle corde vocali. Alla mattina dovete fare gangarismi di whisky per le corde vocali. Ferrovie da 20 anni guadagno più di prima, pure oggi vivo peggio. Sulla ferma Schiarini l'avvocato dello Stato disse no ai 100 milioni. Poi operaio di 61 anni lasciato in strada e morto, era stato assunto il giorno prima. La moglie giustizia, ci vuole giustizia. Tra i fantasmi del Nitz Ors, il futuro di Israele si decide sul 7 ottobre. Cos'è oggi? Il 5 ottobre, ancora 2 giorni. Fly Dubai, i 2 piani del copilota, voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion o sulla base USA. Pensate che figlio di buona donna questo islamico di merda. Scusate. Gianmarco Tognazzi, ho fatto di tutto per non imitare mio padre Ugo, con un colpo di fulmine è finita la vita. sentimentale, turbolenta. Italia e Turchia questa sera, Mancini pensa a turnover, non turnover. E tutti dicono turnover, non è turnover, è turnover. Mi sono divertito in questi giorni che chiudiamo in bellezza. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Ducati up for sale. Italy wants to bring an icon and an emotional back home. Oh my God! Brava Ducati, brava Ducati. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Autunno con Rocco Schiavone. Ma chi è quel sto rompipalle qua? Ogni volta. Ma chi se ne frega di quel cretino lì? Merz e Kiev accolto dai droni russi. Colpito un altro ponte sul Dnipro. Poi Russia, paura contagio da peste, ricercatrice di un istituto muore per una polmonite, ipotesi incidente in laboratorio, come è successo per il Covid in Cina naturalmente. I riposini di Xi Jinping alla Casa Bianca riaccendono i timori per la sua salute. Ai ai ai ai ai. USA, un caso di stupro alle ragazze dei college, 8.000 in un anno, addirittura. Musk lascia improvvisamente la compagna e lei, madre di 4 dei suoi 14 figli, si lamenta su X. Muse, l'agente intelligenza artificiale di Meta, può costruire dossier su amici e conoscenti senza che loro lo sappiano. Hai capito? Anche, c'è anche in rete il mio dossier, l'ho visto, Fausto Ernesto Zanetti, il più bello, il più assoluto, il più bravo DJ del mondo. Ah, oh, c'è appunto questa cosa qua, questa notizia qua su... È vero, ma anche vero, è anche vero. Mattarella d'Assisi, il mondo si illumini e indichi la via della pace. C'è un francescano davanti in fotografia con una panzona. Quello lì mangia e beve a crepaperle. A crepaperle. Lieve calo di pressione per Tajani, poi controlli ai gemelli. A Farnesile, a Nisto, sta bene, sta molto bene. Allora, bene, con questo news avant terminé abbiamo Roberto Valeriani, ma ce l'abbiamo sempre sotto, sempre, in che senso? La mettiamo sempre sotto, Roberta Valeriani.
2: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 5 ottobre. In questa giornata sono previste prevalenti condizioni di stabilità anticiclonica e tempo per lo più soleggiato o poco nuvoloso su gran parte d'Italia, in attesa di un possibile aumento dell'instabilità nei giorni immediatamente successivi, quindi tra domani e dopodomani. Nel dettaglio, oggi al nord avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature massime ancora miti per il periodo e comprese indicativamente tra i 23 e i 27 gradi. Al centro il tempo sarà stabile con ampi spazi soleggiati e con temperature massime attorno ai 23-27 gradi. Al sud e sulle isole avremo condizioni meteo in prevalenza stabili, salvo locali e occasionali disturbi pomeridiani o velature. Le temperature massime oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi e picchi superiori in Sardegna. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati, i mari saranno mosso il canale d'Otranto, da poco mosso a localmente mosso il basso Adriatico e quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026, è il 278 giorno dell'anno, 41esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 87 giorni. Si festeggiano i santi Placido e Mauro. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 7:11 minuti e tramonterà intorno alle 18:47. La luna è calante. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti che, istituita nel 1994 per commemorare la sottoscrizione delle raccomandazioni dell'UNESCO sullo status di insegnante, mira a mettere in evidenza il lavoro dell'insegnante e invita i governi e l'opinione pubblica a investire nella professione dell'insegnante, a fidarsi e a coinvolgere e rispettare i docenti. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del burro. Avvenne in questo giorno, il 5 ottobre 1954 fu firmato il Memorandum di Londra, con cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Jugoslavia sancirono la restituzione della città di Trieste all'Italia dal successivo 26 ottobre. Il 5 ottobre 1962 in Gran Bretagna venne pubblicato Love Me Do, singolo di debutto dei Beatles. il 5 ottobre 1962 con Dottor No, noto in Italia come Agente 007, licenza di uccidere, del regista Terence Young, debuttò nei cinema britannici James Bond, il celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dallo scrittore Ian Fleming. Accolto con grande favore dal pubblico, nonostante i limitati costi di produzione, il film lanciò l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole, e consacrò come sex symbol la protagonista femminile Ursula Andress. Il 5 ottobre 1965 la musica, colonna sonora del film La Pantera Rosa, scritta da Henry Mancini, ricevette il disco d'oro per il milione di copie vendute. Nati in questo giorno, il 5 ottobre 1864 era nato l'imprenditore e inventore francese Louis Lumière, inventore del cinema con il fratello Auguste. Il 5 ottobre 1923 era nato a Palermo l'attore Ciccio Ingrassia. Il 5 ottobre 1944 è nato a Roma il direttore d'orchestra e intrattenitore TV Gianni Mazza. Il 5 ottobre 1947 è nato a Dunstan, nel Regno Unito, Brian Johnson, cantante degli AC/DC dopo la morte di Bon Scott. Il 5 ottobre 1951 è nato il cantante, attore e attivista irlandese Bob Geldof, cantante solista e dei Bontown Rats, ce li ricordiamo per I Don't Like Monday. È conosciuto in tutto il mondo soprattutto per il suo impegno a favore della lotta contro la fame e le malattie in Africa, impegno che negli anni lo ha portato a trascurare la carriera musicale. Il 5 ottobre 1952 era nato a Roma l'imitatore e conduttore televisivo Gigi Sabani. Scomparsi in questo giorno, il 5 ottobre 2011 moriva il fondatore della Apple Steve Jobs, genio dell'informatica, imprenditore creativo, opinion leader, visionario. È stato tutte queste cose assieme in 35 anni di carriera professionale, vissuta con un solo e unico scopo: cambiare il mondo. Era nato il 24 febbraio 1955 a San Francisco, in California. Aforisma di oggi: si nasce tutti pazzi, alcuni però lo restano. Questo è un aforisma dello scrittore e poeta irlandese Samuel Beckett. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti, la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Ah, non lo sapevo che ero nato pazzo. Non lo sapevo, perché io non sono assolutamente pazzo, sono proprio una persona. Non sapevo però di essere nato pazzo. Grazie Roberta, naturalmente, per il tuo calendario. Ogni tanto ci dà degli spunti, mi dà anche degli sputi. No, sputi, ho detto spunti. Allora andiamo adesso con i nostri cari amici di MP3, che fino alle 10.30, prima che riarrivi, pensate a questa cosa qua, questa parola stupenda, riarrivi Roberto Valeriani, li facciamo sempre ascoltare. Eccola qua, una bellissima canzone di Eric Red, Sweat It Out. È stata remixata, extended remix by our DJ from England, which is called Lauren Shark.

Oh, eccoci qua, bellissima questa canzone di Eric Red, Sweat It Out, Sweat It Out. Cosa vuol dire Sweat It Out? Vuol dire che se sudi, sudalo fuori. Sudalo fuori. Questo è il nostro caro amico irlandese? No. Africano? No. Pugliese. Dino Super D Germano con Steve Sama e Max Bonlica, eccole qua la canzone che si intitola Nimeona Yua o Giua, Giua. Bella questa canzone, bellissima, porta l'Africa in Italia.

Certa gente non capisce proprio un tubo. Io devo. Vabbè, andiamo avanti con la musica. Una bella canzone, eccola qua, che me l'ha mandata la settimana scorsa. Smokey con Next Door to Alice. Mi è sempre piaciuta la versione originale.

sempre bella anche nel, diciamo così, è stata remixata naturalmente dal nostro super DJ MSA. 10 e 25 minuti prima dell'evento delle 10:30 con Roberto Leniani, abbiamo una canzone di Clark Ford, I won't give up on you, but I will give up on you if you

0: Cantando Parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
1: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui per la mia rubrica Cantando Parlando. Ci abbiamo con noi un cantautore, compositore, polistrumentista romano, Giovanni Cosma, ma in arte Munari. Ciao!
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Allora, spieghiamo subito che Munari l'hai scritto M-O-O-N-A-R-I, come Moon, come la luna, che però non c'entra niente, ma fa riferimento a un grandissimo designer, scrittore, artista, che si chiama proprio Bruno Munari. Bravo che hai fatto questo con il collegamento. E il singolo che presenti si intitola In fondo a stare soli non c'è male, che anticipa l'album di prossima uscita. E questo singolo, In fondo a stare soli non c'è male, l'hai fatto con un sacco di gente, quindi suona un po' con il titolo del singolo, perché l'hai fatto col grande Daniele Folcarelli, che poi Folcast, e poi con i Neri per Caso. Insomma, quel po' di gente ci hai messo, eh?
2: Eravamo almeno 8 in studio, quindi
1: appunto,
2: okay. Il titolo, no, okay.
1: È tutto proprio tutta un'altra cosa dal titolo, che è bellissimo brano, che è nato da una tua idea, però poi si è caratterizzato definitivamente proprio con Forecast, vero?
2: Esatto, sì. È partito da un giro che avevo da un sacco di tempo, quasi 9 anni. L'avevo scritto anche in inglese, tra l'altro, una parte, però non mi piaceva, quindi l'ho tenuta nel cassetto e poi l'ho ritirata fuori con Forecast.
1: L'ha fatto bene, perché in italiano mi piace molto, non la immagino in inglese, non lo so, però penso di no.
2: No, ma in inglese non andava bene, infatti non l'ho mai fatto uscire.
1: No, perché poi è aperto a questo, al pop, si vede, ci sono contaminazioni della canzone d'autore, però è aperto a volte al pop oltreoceano. E poi c'è chiaramente i Neri per Caso che fanno boom, anche loro, chiaramente.
2: Sono molto contento.
1: No, è bello, bello. E volevo dire che il brano al centro c'è la solitudine che non viene, mi piace tantissimo, queste sono credo tue parole, al centro c'è la solitudine che non viene vissuta né come una scelta felice né come una condizione apertamente dolorosa, è piuttosto quella di chi tende a vivere nel proprio mondo e con il tempo impara ad abitarlo fino quasi a diventare amico di se stesso. Forte, bravo.
2: Esatto, un po' così. Accettare la solitudine, però con un po' di malinconia, però comunque è una cosa bella saper stare da soli, però guardi da dentro il mondo che c'è fuori.
1: Infatti no, io con la solitudine ci convivo, me la coccolo quando c'è, e quando non c'è mi adeguo.
2: Esatto.
1: Vabbè, questa è la mia cosa, va bene. Però tu invece dici che insomma l'accetti con serena rassegnazione, quasi trasformata in una forma di equilibrio, ma attraversata da un retrogusto amaro che lascia intravedere la distanza tra ciò che resta fuori. È bravissimo. Ah, mi piace anche la frase che hai scritto: nel silenzio vengono meno i non detti, gli imbarazzi e la necessità di trovare sempre le parole giuste. Resta così uno spazio intimo in cui sentirsi più liberi, lasciando convivere leggerezza e malinconia insieme a una sottile consapevolezza di ciò che manca. È così?
2: Sì, esattamente così. La descrizione del testo.
1: Allora, io volevo parlare anche di Daniele Folcarelli in Arte Podcast, che è di Roma anche lui. Nasce da una famiglia di musicisti, inizia come autodidatta a suonare prima il pianoforte, il basso e poi la batteria, per scegliere poi la chitarra. In questo è come te con il titolo del corso del brano.
2: Esatto,
1: andate d'accordo? No, però a rovescio, perché lui ha preso tante cose prima e poi ne ha scelta una sola dopo, la chitarra, giusto?
2: Esatto.
1: Poi ha studiato fino alla laurea al conservatorio di Frosinone, che io conosco, sono molto bravi. Poi fonda il suo progetto, ma però fonda il suo progetto artistico con l'intento di mescolare funk, rhythm, blues, soul e rap. E scrive canzoni. Nel 2020 incontrerà Tommaso Colliva, da lì nasce Scopri di brano, che lo porta tra i vincitori di Sanremo. È così?
2: Esatto, sì, le nuove proposte.
1: Sì, le nuove giovani, le nuove proposte. Tra l'altro è arrivato terzo al posto finale, no? Giusto? È arrivato terzo tra i finalisti nel 2021 a Sanremo Giovani.
2: Sì, mi pare di sì.
1: Poi ha seguito tanti tour e ha aperto i concerti di Max Gazzè, Daniele Silvestri e anche Carmen Consoli. E poi ci sono i Neri per Caso, e chi non li conosce, i Neri per Caso, insomma, anche loro. Insomma, ti sei proprio, li ringrazio tantissimo perché hanno fatto questo brano, non so senza di loro come sarebbe, però hai scelto bene perché veramente viene proprio bello, è venuto benissimo. Mi piace quando dici nel brano, vorrei che Roma d'agosto fosse proprio un bel posto, invece di una casa popolare o di, io di fronte avessi il mare, in fondo stare soli non c'è male, almeno non ti mancano le parole, che questa è tutta rima però bella, bravo.
2: Grazie.
1: Allora, parliamo un attimo dell'album, che non si sa proprio esattamente quando uscirà.
2: Allora, diciamo intorno a dicembre, siamo ancora dicembre.
1: Ok, va bene, quindi prossimamente. Hai già fatto qualche altra traccia oltre in fondo a stare soli non c'è male?
2: Allora, in generale dici nel mio percorso?
1: Sì, no, per l'album che uscirà, già l'hai fatto qualche traccia?
2: Sì, è uscito già un primo singolo che si chiama Impressione da te, poi deve uscire un altro singolo perché ne facciamo uscire tre, poi uscire il disco.
1: Bene, quindi noi ci risentiamo per il terzo singolo.
2: Assolutamente sì, con grande piacere.
1: Senti, ti trovano come Munari scritto con Monari.
2: Esatto, Munari.
1: Ti trovano così? O c'è qualcos'altro da aggiungere?
2: Comunque.
1: Munari. Adesso noi ce l'ascoltiamo, Munari, con In fondo a stare soli non c'è male, ma in compagnia, come avete visto che ha fatto lui, mi sa che è meglio. Ti ringrazio, grazie, bravissimo.
2: Grazie mille.
1: E bravi tutti gli altri, grandi, grazie.
2: Ciao.

0: fondo stare soli non c'è male, almeno non ti mancano le parole.
1: Bello, bello, bello, bello, mi piace. Mi mancano le parole, ma anche da stare da soli è bello, dai, stare da soli. Come no? Io sto da solo e sono contento di stare da solo. Molto contento.
2: Radio.stereo.it.
1: Abbiamo Gabbani, Francesco, Gabbani.

rimanere tutta la vita, neanche morto. 10:48 minuti prima su RPS. Abbiamo lei, abbiamo Gianni con Dracula.

Va bene, perfetto, guarda, veramente una cosa incredibile. Allora, abbiamo Rag on You con The Lake Dedicated Entirely to My Beautiful Lake. My beautiful, fantastic lake, Lake Garda, of course.

Vabbè, va bene, facciamo finta di niente ancora una volta? No, questa volta no, assolutamente no. Ciao Future, a love to remember. Ecco, appunto, ricordiamoci solamente l'amore e basta. Bye bye till then, catch me once again at 6 p.m.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 36esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica, special soundtracks, speciale colonne sonore del cinema. Iniziamo questa puntata di Time Machine dall'anno 1982, parlando di Thriller, l'album più venduto nella storia della musica, con più di 100 milioni di copie vendute, e firmato da Michael Jackson. Tratto dal film 30 anni in un secondo, ci riascoltiamo e balliamo Thriller.

dal film Love Actually con protagonista Hugh Grant ci siamo estratti il singolo del gruppo americano tutto al femminile The Pointer Sisters, Jump for My Love. Il brano risulta il più venduto del 1984.

Rimaniamo nell'anno 1984 con la colonna sonora del film Beverly Hills Cop con protagonista Eddie Murphy. Il brano The Heat Is On viene registrato da Glenn Frey, fondatore della band Eagles. Diviene un singolo di grande successo internazionale.

Nell'anno 1984 esce nelle sale cinematografiche il film fantasy più amato degli anni Ottanta, La storia infinita. Con un budget di 25 milioni di dollari, fu il film tedesco più costoso mai realizzato fino ad allora. Basato sul bestseller di Michael Ende e diretto da Wolfgang Petersen, l'indimenticabile e sempre attuale colonna sonora è cantata da Lee Mall, The Never Ending Story.

Il chitarrista italiano blues Roberto Ciotti firma la colonna sonora del film Marrakesh Express di Gabriele Salvatores del 1989. Scelta per voi e per rievocare l'atmosfera on the road del film, il brano Sweet Paradise.

State ascoltando Time Machine, la macchina del tempo della musica, speciale colonne sonore del cinema in compagnia di Katyusha Ruiz. Nel 1992 l'attrice americana Whoopi Goldberg è protagonista del film musicale campione d'incassi Sister Act, una svitata in abito da suora. Una colonna sonora frizzante e allegra da cui ci andiamo a riascoltare il Medley Lounge cantato da Dolores e Theron Ellis.

Con oltre 50 milioni di copie vendute, la colonna sonora del film The Bodyguard, Guardia del Corpo, con protagonisti Whitney Houston e Kevin Costner, risulta ancora essere la più venduta di tutti i tempi. Ci riascoltiamo uno dei singoli di spicco, Queen of the Night, anno 1992.

finisce qui la 36esima puntata di Time Machine Special Soundtracks. Vi lascio in compagnia della sigla Feel the Groove, Katiuscia Ruiz featuring Dani Vignudelli e Dino Super Di Germano, disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

music from the past. Music, oldies, but goodies. On your web radio station, oldies but goodies, vecchi ma buoni, buonissimi, stupendi, veramente meravigliosi oggi, qui sulla vostra emittente veramente favorita, web radio station. Andiamo al 1973 con The Three Degrees, When Will

potrò ancora rivederti? Non si sa, non si sa. L'importante è tirare avanti sempre con la musica. La musica Oldies but Goodies, anni 60, 70, 80 e qualche anni 90, poi primissimi anni 90, sempre sulla Yo Web Radio Station. Now the Jackson 5, We Shake Your Body. Tutta la famiglia Jackson, Michael Jackson è in company praticamente con questo brano degli anni 70. Shake Your Body, The Jackson 5.

e avevano ottenuto un grande successo. Abbiamo ascoltato con le Jackson 5 in Shake Your Booty Now, Shake Your Booty. Rimaniamo negli anni 70 on your web radio station with Billy Swan, I Can Help, 1975.

Italia, molto lontano, a Copenaghen esattamente. È bellissima, stupenda, meravigliosa atmosfera di Copenaghen, mi ricordo ancora. Adesso continuiamo naturalmente con la musica All These Bad Goodies on your web radio station, and I'd like to say hello to all the people listening from abroad as well. I Can Take My Eyes Off of You. Oh, questa è la versione originale di Andy.

Love You Babe. Naturalmente questa è la versione originale, un po' più corta di quell'altra che era lunghissima, 7-8 minuti. Questa è un po' più corta. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off of You, addirittura era anni 50 questa versione originale, appunto. I Can See Clearly Now, stupenda canzone di Johnny Nash, lo posso vedere.

brano che andava fortissimo in discoteca. Eccolo qua, che sta arrivando proprio adesso on your incredible web radio station. The Doobie Brothers with Long Train and Still Running.

praticamente di copiare questa canzone anche ultimamente, ma niente da fare, loro i migliori. Long Train Running, The Doobie Brothers, and now let's stick together with the beautiful 70s music with Blackberry. Run Jam, Blackberry still fighting together with it.

grandissimo con Fausto Ernesto Zanetti. Adesso finalmente l'ho ritrovata. Ho ritrovato che cosa? La mia woman. La mia donna l'ho ritrovata, eccola qua. And she's so pretty, you cannot believe it. La versione originale degli anni 60 di Mr. Roy Orbison. Oh, Pretty Woman.

che Dan Roy Orbison, che poi ha avuto una brutta fine purtroppo anche per lui, che aveva iniziato appunto negli anni 50 e poi piano piano è arrivato agli anni 60. Questa canzone tra l'altro hanno fatto anche un film dopo negli anni 90. E visto che siamo negli anni 60, perché non andiamo a fare un giretto a San Francisco, vi ricordate? Oh my god, questa canzone ha fatto la grande storia di Scott McKenzie, unica canzone, e ha vissuto per tutta la vita solo per questa canzone. Grazie a questa canzone. San Francisco, Scott McKenzie, versione originale.

Generalmente la versione Bob Dylan è un po' più fredda, un po' più calma, tranquilla. Mr. Tambor and Man, versione dei Byrds, gruppo americano degli anni 60, questo era il 1967. E adesso facciamo un salto al 1971, dove troviamo Samba Patì, Mr. Carlos Santana.

Carlos Santana, 1971, with Samba Petit. Adesso, due anni dopo, è uscito un album veramente eclatante, stupendo, veramente meraviglioso, un grande, grande album che ha venduto qualcosa, e vende tuttora, 140 milioni di copie, cose del genere. The Dark Side of the Moon, we are talking about the Pink Floyd with Us and Them, un estratto veramente glorioso, Us and Them, with the Pink Floyd.

0: House Europe. House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo.
1: Daniele Rizzo.
0: House Europe.
1: House Europe.

Right on.

Oh, eccoci qua in diretta, guardiamo se c'è qualcuno che ci ascolta. Sì, ma quanta gente che ci ascolta, va bene, perfetto, noi andiamo avanti ugualmente, non me ne frega niente, faccio anche per me stesso. Beppe Bonatti di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a te, beccati la tua amica, eccola qua. Baby, Clan 4, Underground, Treehouse, Baby, I'll be alright. Baby.

Bella per Beppe Bonatti di Brescia, tanti auguri, buon compleanno anche a te con questa canzone che non so come mai non c'è, questa qua, Time is Tiding Away, C-Block, non c'è, rimuovi selezionati, rimuoviamo tutto, ma io rimuovo anche te, ho rimosso anche te. Alex and MSN with Patient, dedicata a questa canzone Enrique CCN di Mexico City.

Bene, questo è un'altra produzione del nostro MSM Super DJ con Stage Ocean of Crime, l'oceano dei crimini o cose del genere, non lo so, è un po' di anni 80, disco, italo disco degli anni 80 e così via. Era dedicato a Jesse Lopez di Sant'Antonio, Texas. Abbiamo adesso Valerie Florence de Paris, anche lei una cantante, tra l'altro la conosco da parecchi anni, ha cantato anche all'Opera House di Sydney, così mi ha detto lei, non lo so, lei è francese. Valerie Florence, bon anniversaire à toi de Paris. Allora, abbiamo questo DJ MSM, guardate che fa di quelle cose, tante di quelle cose quando si mette lì.

18 e 25 minuti primi su Radio.0, Dora e T, fra poco All This Bad Goodies e poi Rock Wave alle ore 19.

music from the past. Music, oldies, but goodies. On your web radio station, oldies but goodies, vecchi ma buoni, buonissimi, stupendi, veramente meravigliosi oggi, qui sulla vostra emittente, veramente favorita web radio station. Andiamo al 1973 con The Three Degrees, When Will

potrò ancora rivederti? Non si sa, non si sa. L'importante è tirare avanti sempre con la musica. La musica Oldies but Goodies, anni 60, 70, 80 e qualche anni 90, poi primissimi anni 90, sempre sulla Yo Web Radio Station. Now the Jackson 5, We Shake Your Body. Tutta la famiglia Jackson, Michael Jackson e in company praticamente con questo brano degli anni 70, Shake Your Body, The Jackson 5.

Michael Jackson con i suoi fratelli, Jackson 5, tutta la famiglia riunita, ha iniziato praticamente da bambino a cantare con la sua voce molto alta e molto, molto infantile naturalmente, nei primi anni 70, e avevano ottenuto un grande successo. Abbiamo ascoltato con le Jackson 5 in Shake Your Booty Now, Shake Your Booty. Rimaniamo negli anni 70 on your web radio station with Billy Swan, I Can Help, 1975.

quanto ricordi questa canzone I Can Out di Billy Swan 1975, dovvero? Dovvero, molto molto lontano dall'Italia, molto lontano, a Copenaghen esattamente. È bellissimo, stupendo, meravigliosa atmosfera di Copenaghen, mi ricordo ancora. Adesso continuiamo naturalmente con la musica Oldies But Goodies on your web radio station, and I'd like to say hello to all the people listening from abroad as well. I Can Take My Eyes Off of You. Oh, questa è la versione originale di Andy Williams.

love you baby. Naturalmente questa è la versione originale, un po' più corta di quella, di quell'altra che era lunghissima, 7-8 minuti. Questa è un po' più corta. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off of You, addirittura era anni 50 questa versione originale, appunto. I Can See Clearly Now, stupenda canzone di Johnny Nash.

1973 c'è anche un brano che andava fortissimo in discoteca, eccolo qua, che sta arrivando proprio adesso on your incredible web radio station, the Doobie Brothers with Long Train and Still Running.

cercato praticamente di copiare questa canzone anche ultimamente, ma niente da fare, loro i migliori. Long Train Running, the Doobie Brothers, and now let's stick together with the beautiful 70s music with Black Betty. Ram Jam, Black Betty still fighting together with you.

Radio Station, oh, grande, grandissimo, con Fausto Ernesto Zanetti. Adesso finalmente l'ho ritrovata. Ho ritrovato che cosa? La mia woman, la mia donna, l'ho ritrovata, eccola qua. And she's so pretty, you cannot believe it. La versione originale degli anni 60 di Mr. Roy Orbison. Oh, Pretty Woman.

Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018. Hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre. Si chiamano Mouth Culture. Il loro nuovo singolo che introduce il nuovo lavoro si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo-fi. Il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mod Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Built Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, un duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin.

bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre etere e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album, che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave, perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Li avete riconosciuti? Spero proprio di sì, sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project. Insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Veers, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Veers, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hate it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, è uscita questa versione allargata del loro unico album. Hold On, Hold On era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Tartar Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ocean Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo, per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia Hke, una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Live. L'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da città.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp che fa parte del loro terzo album.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Touch, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre. Si intitolava Wrist That Won't Be Mine per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cat's Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Cats Meow, Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cats Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Count Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

Trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp, come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

International History Music. On Radio.Stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.

0: Salve, bentornati a Radio Punto Stereo. Torniamo in Italia e oggi parliamo di un genere che formalmente, insomma, nasce in Italia alla fine degli anni 60, e parliamo di un gruppo che ha poi fatto la storia di quel tipo di musica. Intanto parliamo della musica prog italiana. Io ho già fatto una puntata su i New Trolls, anzi ne ho fatte due addirittura, una su uno dei capolavori secondo me della discografia italiana, che è Concerto Grosso, in collaborazione con Luis Bacalov, compositore di colonne sonore, arrangiatore per Sergio Endrigo, per l'RCA, per la Ricordi, e ne ho fatto un altro invece proprio soltanto con e su i New Trolls. Ma oggi che cosa faccio? Torno leggermente indietro, perché vi parlo del loro primo 33 giri. 33 giri si chiama Senza Orario e Senza Bandiera. Perché vi dico questo? Perché comunque è riconosciuto come forse, ecco qui, ecco poi qui c'è una diatriba, perché come un concept album e forse il primo, ma intorno a questa storia io già ho fatto altre trasmissioni, perché veramente il primo concert album è di Donatella Moretti, 1963, che è Diario di una sedicenne, con le musiche chiaramente arrangiate dal onnipresente Ennio Morricone. Ma qui no, non è che, insomma, come si dice a Roma, siamo da meno, perché questo disco, che esce chiaramente alle stampe del 1968 ad opera della casa discografica Phonit eccetera, che cosa vede? Intanto vede i New Trolls, che sono un gruppo formalmente originario di Genova, e i genovesi coinvolti in questa storia sono veramente delle eccellenze. Uno su tutti, chiaramente, Fabrizio De André, perché adatta i testi del poeta Riccardo Mannerini, e su questo torneremo due minuti proprio su questo personaggio, e Giampiero Leperperi, che è fratello di Gianfranco, che è stato secondo me, ma non soltanto secondo me, ma secondo la storia di questa della nostra canzone italiana, è stato veramente colui che si è inventato, tra virgolette, i cantatori genovesi, che si è inventato le scuole. Ma questo è un discorso che abbiamo fatto, diciamo, altre volte, faremo e continueremo a fare da questi microfoni. Allora, torniamo a noi. I New Trolls vedono, diciamo, la loro alba con questo disco, ma prima si chiamavano i Trolls. E che succede? Succede che nel 66 Pino Scarpettini va a Genova e conosce Vittorio De Scalzi, che è uno dei componenti dei New Trolls, dei fondatori, chitarrista e cantante, e mettono su un gruppo che si chiama Gli Astratti, altri gruppi tipo i Gonfinger o altro, e poi alla fine prendono questa strada che si chiama, questo, diciamo, si prendono questo nome che si chiama The Trolls. Il troll è un folletto, in effetti, un po' come un goblin, un po' come, no, queste figure che popolano le mitologie del nord Europa. Sapete che comunque c'è stata sempre una grossa influenza del nord Europa, a livello anche, no, diciamo, di scelte sia musicali, ma chiaramente anche estetiche e culturali, nei gruppi prog, e quindi poi alla fine confluiscono in una formazione che è quella di New Trolls, quella base. Poi quello che succederà dopo è quello che è successo al 90% in tutti i grossi gruppi musicali italiani, non soltanto quello del prog, è successo un po' a tutti quanti, che ci saranno comunque delle divisioni, addirittura delle cause, dei litigi forti, insomma, ecco, questo è un po' la storia anche della nostra musica, ma la storia della musica in generale, perché dove, dico sempre io, dove ci sono i soldi, chiaramente qualcosa succede sempre. La formazione che mette in piedi questo album è Vittorio De Scalzi alla chitarra, come dicevo prima, e la voce, Nico Di Palo. Due parole sulle voci di questi grandissimi artisti, perché sono quelle voci incredibili e strepitose che comunque hanno fatto la differenza in quegli anni, anche nella formazione di altri gruppi. A memoria non ricordo altri gruppi, forse ecco i Giganti che in quegli anni poi se la battevano con i New Trolls a livello vocale, perché anche i Giganti coravano molto la loro voce, ma i New Trolls stavano leggermente, secondo me, leggermente spostati un po' più in alto, ma questa è una mia impressione, anche se, come dicevo prima, la voce di Enrico Maria Paz, che era quel basso bellissimo, famoso, ancora oggi ti incanta quando lo senti cantare, i New Trolls non li avevano più, voce diciamo un po' più verso la voce bianca, diciamo molto soprani. Giorgio D'Adamo al basso, Gianni Bellera alla batteria e Mauro Chiaruggi alle tastiere. Che succede? Questo LP è frutto anche di un altro lavoro. Loro dal 66 al 68 vincono quelli che oggi noi chiamiamo contest, vincono molti contest, e alla fine addirittura vendono circa 200.000 copie dei loro 45 giri soltanto in quegli anni. Due parole sul disco. Il disco è un viaggio attraverso gli occhi di un poeta. Il poeta è Riccardo Mannarini, il poeta anarchico con cui De André già aveva collaborato con tutti i Morì Mastento. C'è un parallelismo. Lo stesso anno esce il concept album di Fabrizio De André, Tutti Morì Mastento. Adesso la data precisa, Tutti Morì Mastento esce, mi sembra, nel mese di settembre, ma invece Senza Nero e Senza Bandiera sicuramente esce a ottobre 68, quindi sono album coevi. Due parole su Mannarini, chiaramente un personaggio al limite, un personaggio molto particolare con cui addirittura De André conviverà per un certo periodo di tempo e poi si dividerà per contrasti personali, poi questa cosa non si è mai capita. Ma che succede? Succede, come dicevo prima, che la parte degli arrangiamenti, quindi anche la produzione musicale, è curata da Giampiero Reverberi, il fratello di Gianfranco. Due parole sui fratelli Reverberi: come dicevo prima, non hanno bisogno di presentazioni per gli esperti, io lo ricordo sempre. Comunque, se non fosse stato per loro, ma specialmente per Gianfranco, forse la musica italiana avrebbe preso un'altra piega. E cosa dire? Allora, come dicevo, è un viaggio. L'LP ha una durata media, insomma, oggi lo sentiremo tutto, ecco, questo sì, oggi lo sentiremo tutto. Gli arrangiamenti, come sentirete, sono molto diversi, anche le canzoni sono molto diverse, hanno tutte radici particolari, ed è riconosciuto come uno dei primi dischi prog di quegli anni. Vi dico soltanto una cosa: nel 66 esce un disco che è Clockwork Orange, che fa un po' il verso a quello che poi sarà Arancia Meccanica, pensate, in una protoformazione dei Pooh, ma i Pooh sembra che non abbiano mai riconosciuto questo disco. Poi l'anno dopo le Stelle di Mario Schifano nel 67 è praticamente un disco italiano che un po' scimmiotta quello che stanno facendo gli Velvet Underground dall'altra parte dell'oceano, e un po' quello che faceva Andy Warhol. Ecco, era questa, diciamo, l'aria, no, che tirava in quegli anni. E veniamo, diciamo, alle tracce. Sono, come ho detto prima, 10 tracce. Vi farò sentire la prima sequenza di 5 tracce. Ecco, una cosa particolare: questo disco è, come tutti Morì Mastento, legato. Praticamente le tracce non sono divise, sono comunque collegati tra di loro. Io ho il vinile di questo, chiaramente non l'originale, perché l'originale oggi, da quanto ho visto nelle varie edizioni, sta intorno a 400-500 euro. Io ho un'edizione, diciamo, già commerciale, quindi uscita negli anni, fine anni 70, inizi anni 80, comunque sempre della Fonit, e devo dire che la qualità del disco non è il massimo, perché comunque ha dei grossi difetti. Quello che sentirete chiaramente non è il mio vinile, ma è una registrazione fatta da un CD, quindi riprodotta da un CD, anzi addirittura da un FLAC, quindi è il meglio che si potesse avere. Poi nella compressione, chiaramente, che no, ci permette di fare queste trasmissioni in streaming, viene tutto poi trasformato in MP3, però io cercherò sempre di dare il senso di quello che era, che cos'era allora una produzione discografica e come funzionavano praticamente anche le dinamiche all'interno delle registrazioni. L'orchestrazione, dicevo prima, di Giampiero Reverberi, ogni brano ha una storia a sé, ma sono tutte collegate. Come vi dicevo prima del viaggio, inizia proprio con Ho veduto, che praticamente è soltanto che una panoramica di vari posti, no? sparsi nel mondo, e il brano è semplice, soltanto accompagnato praticamente con una chitarra in strumming. Oggi la chiamiamo strumming, ma allora poteva essere, no, diciamo, associata a una spennata, come diciamo noi, a schitarrata, ecco, ancora meglio. La seconda traccia, Io vorrei comprare, che è, secondo me, uno dei pezzi che vale la pena, veramente vale la pena, allora almeno valeva la pena dell'acquisto del disco. Vorrei comprare una strada al centro di Nova York, ecco, questo è il titolo completo, molto particolare, molto sognante. E poi c'è forse la più famosa in quegli anni, Signore, io sono Irish. Signore, sono Irish, è una preghiera. E praticamente che cosa denota? Denota l'impossibilità di fare il salto di qualità, o comunque di cambiare la propria vita, di un proletario, perché comunque in effetti questa persona, Irish, non fa altro che lavorare per vivere, e non gli è dato neanche, diciamo, no, di osannare la propria credenza del proprio Signore, il proprio Dio, perché comunque anche per andare a messa deve percorrere una strada molto lunga. Ecco, questo un po', questo disco è anche un po' particolare, anche un po' polemico, diventa anche un po' politico delle volte. La quarta traccia è Susie Forrester, che praticamente non è altro che l'omaggio a che cosa? A una donna che sta invecchiando e che chiaramente sente perdere, no, gli anni, sente passare gli anni, e però viene descritta dagli occhi di questo poeta, che in questo caso è come Riccardo Mannerini, ma Mannerini non fa altro che trasporre in versi quella che potrebbe essere la malinconia di una persona che capisce che sta andando verso, no, diciamo, una fine magari anche imminente. Però ecco, i testi sono elementi, ecco, che elementi musicali,
1: poca
0: sono
1: energia,
0: tutte
1: e quella digestione lenta, cioè, che ti lascia sempre appesantito,
0: a inserire tranquillamente dei testi abbastanza complessi, ermetici, in una metrica che poi sentiremo, insomma, chi non ha mai sentito questo disco, ecco, è ora che lo senta. L'ultimo brano della facciata, del lato A, è Al bar dell'angolo, che sembra un po', diciamo, un po', è un po', è proprio il brano forse un po' avulso, perché comunque racconta la storia di un ragazzo che praticamente perde tutti i propri averi in un gioco, viene ingannato, ma comunque gli rimane l'amore della ragazza con cui sta. Allora, lato A, Ho veduto, Vorrei comprare una strada al centro di New York, Signore, io sono Irish, Susie Forrester, Al bar dell'angolo. A tra poco per il secondo take, per la seconda facciata dell'album.

0: impresionante. Dos de los depredadores más poderosos del planeta están a punto de encontrarse cara a cara. Por un lado, tenemos al león, conocido como el rey de la selva, un animal cuya presencia impone respeto y cuya fuerza ha sido admirada durante generaciones. Por el otro, aparece el tigre, un cazador solitario, silencioso y tremendamente poderoso, considerado uno de los felinos más formidables de la naturaleza. Pero ¿qué sucede cuando estos dos gigantes
1: è uscita anche con
2: che si chiama 2000? Ecco, due parole su questo. In quegli anni Lucio Dalla fa un LP che si chiama 1999, lo fa esattamente nel 1966. Io ho fatto anche una trasmissione su questo LP, perché c'era, io ricordo, io sono di quegli anni, nasco nel 63, ho 60 anni adesso, e che cosa succede? Succede che praticamente avevamo questo concetto del 2000, poi ecco, personaggi, artisti come Dalla ci ritorneranno tanto su questa ossessione dell'anno 2000, perché si vedeva il 2000 come un punto di approdo, come una speranza, ma per esempio ecco, Lucio Dalla fa un disco come quegli anni 1999 e addirittura poi qualche anno dopo farà Il motore del 2000 sull'album Automobile nel 1976, quindi qualche anno dopo questo disco. Ecco, questa cosa era ricorrente, no? C'era questa visione del futuro relegata all'anno zero, che poi non so chi si ricorda che quando c'è stato praticamente il passaggio dal 1999 al 2000 si prevedeva il millennium bug, tutte queste cose, un po' quello che si dice sia successo nell'anno 1000, però ecco, questa cosa poi è stata sfatata, parliamo dell'anno 1000, è stata sfatata anche dagli storici, uno su tutto Alessandro Barbero, che diceva la concezione dell'anno 1000, ma le persone non sapevano neanche dove abitassero, quindi pensate se potevano sapere che era l'anno 1000. Ecco, questo è un po' queste sono un po' le leggende, un po' diciamo le storture, le devianze un po' della cultura umana.

Io innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.
2: E dai, non puoi farmi sempre le...

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

mi prostro. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.